quest'amore, quest'affanno che lusingo e covo in seno, un signore, un tiranno e che m'empie di veleno.

quest'amore, questo gioco che agli amanti tanto piace, è un malore, è un rio fuoco che perturba ogni mia pace. Quest'amore di cui parlo, per lui son presso all'inferno, un furore.